Si segga. Si segni. Aspetti il segnale. Aspetti il segnale. Attendere, prego. Attendere, prego. Si concentri. Poggi le mani giunte sui sensori. I piedi no. Li lasci pure fuori. Le ginocchia piegate. Sì, piegate. In ginocchio sui ginocchi. Occhi al cielo. Occhi al cielo. Metta il velo. Metta il velo. Aspetti la luce intermittente. Svuoti la mente. Non pensi a niente. Non è necessario parlare. Aspetti il segnale. Le domande sono tante. Di notte. Dove tiene le mani? Sopra o sotto le mutande? Ha commesso atti impuri. Atto come attore. All'atto pratico. Ha pensato cose oscene. Calcato le scene. Diffamato. Sentenziato, querelato. Picchiato il padre e la madre. Bestemmiato il nome dei signori. Dei datori. Turbata la quiete dei sindacati. Ha santificato le feste. Fatto scommesse. Bisticciato. Tralasciato. Frodato il fisco. Preso fischi per fiaschi. Chiuda gli occhi, per favore. Tolga le mani dai sensori. Metta la fronte sul sensore. Tolga le mani dai sensori. Metta la fronte sul sensore. Tolga le mani. Metta la fronte.

memorizzato, catalogato, giudicato, dal grafico risulterà se ha detto la verità. Dal grafico risulterà se ha detto la verità. Attendere, prego. Attendere, prego. Per la penitenza e l'assoluzione introdurre nell'urno un gettone. Per la penitenza e l'assoluzione introdurre nell'urna un gettone. Attendere, prego. Attendere, prego. Attendere, prego.